Yad e anas nolt ag i arjanad os o gizgi Korean Shishijar o KTDB 89.7 FM Donna neid a Korea dola ba chwyntyn ni gi i allai lch ddeis aldi PSA Dillyn gi i a aj e a di e a nad a di stwyd e a byd a na di cai i aj e a di llabydyd i go i aj lch ddeis al i aj byt a acht i dolyll gi i a di'n donj dol psegi Dehydration safety tips. Dehlin ge ea aj. De ea. Dehydration. Dehlin ge shi eet e. E aj hoots isge. E aj ea di bits achal leko. E aj ba lako. Ea di fluids dan lingi. Ea aj di bi yeshi. Ea aj ea bi intake. Ea aj di ea bits achat in ge shi as yego. Ea di complication. Ea at ea dat ege shi di heat stroke stot leel. E aj da ea di. Yw kidney i aj tis do lil i a b i aj i si jid la do lil di istra do li na kits a dacha i a di aws dan lin gidi tro i aj di asla a dach don li na din daljin na ot lil gis i aj i a di tibidi i jil ingo a ha i da njagra go i da da tlo an jil nish go i da da i a di activity dat ege i aj di exercise Ege e aj wadu e yashi di monitor jil in do lil e aj e yadi urine ege e aj e yadi at agi di color e yadi shin di clear don le a yulet squatla di pale yellow e yashi di indicate ege e aj di yad e di healthy hydration ege e aj wadu di warning signs at agi e yabaj no zinligi shin di stage I aj hwts is I aj I anal tseko I a di dehydration gi di bits achat I do lil di dos hod o no dilje di emergency I a di mild don le moderate gi si I aj I hwze I a hwl tse do lil do as I yego I a di da bachins in do lil wado I a di hw fidget do lil ar hwts I tsin I a da nagra ar I a di a yu hwll na ha do lil di dizness Ado I aj di yego I a di dark do lil do bit zil do lil I aj di khalshin do lil I aj I a di khalshigi di urine Ado di yego at ego di severe I a di sigs do lil I aj di totin deil di medical attention I a di khita I a di confused do lil I a dao I a bit a do lil di fainting Ado I a di yego tkinlko I an ditzit do lil di rapid breathing Ado I adi tskinlko I ajwa jail wal do lil di rapid heart rate I di da aden do lil I adi urine Ege Ado di safety guidelines ge I ajwa Di I adi optimal intake ge shin di bi yi di physical I adi exploration ge bi yi di Di stu go I adi aim ish do lil bin ye Di na din din don li tkati no na ki I adi ounce I ajwa di alla ilkil ki jen Ado I adi do I abalash do lil da di diz di no tse bi I adi ounce I aj di per hour I aj I adi over drink jil inko alto I aj di abahat zid I adi kwayako I yil in di huddil I aj di ashin patkha gi di sodium levels gi I adi I aj di lin gi I adi hypothermia I aj di lin go Ado di vulnerable I adi population gi I adi ilchina da at egi do I adi nas da az lingi di a da hiyani I da da si I adi chudda go I a sustainable dan lingi alchina gi si'n llata I adi fel da il I di I adi no zilgi I adi da ba dan lingi di cues I adi I adi nas da az lingi I a di da hiyani gi si I a bi da harlon do lil I adi I asi I adi da ba dan lin do lil I adi dismayed at thirst at lingi din mechanism. Ado I adi hit I ea bits anjit in do lil. Gishin I adi limit I da da di bits anjit in do lil di beverage. I a bilhat ali ya gishin di caffeine. I da da go I adi asil la bilhat ali ya gidi ishin lakhan. Arad egi I adi tkwa lakhan I da da di la ula di inner drinks. Di lingi aro I adi Alcohol dat egi alto I aj I adi I a accelerate I yil in di fuel loss di llingi aru I adi tganiz gagi shi aj individual
Iadu combat, iadu fluid lost on linchin but I ajina quigo alto do, but sadden nico, I aj iadi choose dos in, iadi dan stoligi, I aja di liquids, I the dadi balance, I daliagi di electrolytes, I dat agishi di sports drinks, I gay aja, lado iadi, iadi totten deilje di protocols, I gay aja di heda. Di exhibit I lago di asiego di naltsego di dehydration aro iadati di stugo di heat exhaustion irda di heat stroke di slinge altsagon ge iadi nashis do lilhi da I aja slinge between di uni ziligo na iadi at ege iadi shade areas aro na kigo na ge I aja ushi iadi iabaj nolt gil iago Ara betjadgi iadi takoj do lilti evaluate I aj betjadgi aro iadi at isigin iadi snolk as the cool I abilti twasuk as go I aj shidi wet tar that egi idata iadi cool bath I aj be aro ti tinkon shidi offers do lilti sezilgo di tku ti cool water I aj shi iadi fully conscious go iya aro shlakon shi iya Di hwaj dool ni di naast e do a lla lla jen I aji condition I ego atza go aro di experience da I lla go di confusion do bal bazen go haz link go I da da I bal tza haz link go I a aji do aji nal tko I a di dehydration I aji di safety tips di llinigi lla il jen a do lil aro xe aro nes nal tza an degi aro wa jen na ol kirigi Korean shi shi jaro KTDB 89.7 FM Donna needs a aru yada korogone nan hidu.

0: all deserve to be happy while we're here.
1: Ya tensional tsangi arna da sokizgi Korean shishi jaro KTB in 0.7 FM donani ta Korea at ola ba khin tsingi e ya lailch te shal e ya DPS e de lengi e ya di bete to lengi e ya di fishing safety tips e ge arje got e ya chen na ta stui to the question it la e arje hiliat e logo e ya lani kako Di tko dana zginko I aje aro yadi ola ba khunzin do lilgi ajla bi hilche deish al yadi polarize shidi yadi central yadi tlo ghat lich di safety tips gishi mit mit zahat I do lilti yatkish don lilgi do I aje ensure so lilti yat eko I aje di trip ge I aje alach shi yadi wear just I do lilti life jacket di lilgi Aro I alpazin do lilti dijde yago di inlch I dat I do lilti do di tko I aji dat I do lilti Aro I a alto di I a protectis do lzin do lilti I a bilti sunblock di lilti do I a di polarize I aji di sunglasses I a di nak I nat lilti Aro I a di handle a jil I do lilti hooks agi bil I a di yego I a baha jilian do lilti care Ado I a di watch jil in do lil I a di khunna go dat agi Abate di I aj I a di Tho bi I jik hu jil leko Ado I a di Care I jo sin do lilti first aid kit di lilingi I aj Ado di essential fishing di safety tips dat agi I a ala go ne I a shi di tho do I a di tina il I aj bidit I gi di safety Gish iya di wer ajil in do lilti aj di PFD iya allachin iya wer ajil in do lilti kosgar iya lata aslingi di personal floating device di lingi iya altoxi iya asi iya di baka di tina il do kayaks di lingi iya da ish iya aj iya di way down iya biya di aj tkwadan lingi di rivers ado iya alto di xeda iya bala Bilgwaj do lini I aji I a allachin I a di liwaj do lili aji di tripigi Benhaja agi bil Hida I aji I a di Huts aji I a Chwilonig di onshore Aru di tawaj do lili I chago I a di I a Jiri yago do I aji I a di chago I aji I a di njo li do lili dat a Nish do dalagi Ado I a di jinil I do lili I a di nilch I inda nilgi Aro I a di chakish bito lili aj di loko Di thai di lini di charts Aro di I a di severe weather warnings dat agi Aro I di coastal forecast Arat agi abatsede I a di dashdi gako Aro I a alto di monitor I jil into lil I a bin ye I aj di lako Anaho nilgi I aj di baka Di tko I aj baka njwa jilonko Ado I a di bitanjit in do lilti bi jizin do lilti di tina il I a di do I a jizin da do lil I a di bi I di kanu da agi I da di kayak di lingi Ado si I a di remain I aj diz da do lil I aj I a di motorize Ali agi di tina il gish I a di bi I aj kwan nalko Ado na kiko na gish I a di I a hook do di equipment safety di lingi I aje I a di barbless di lingi di hooks ge I si aje I a di possible go I a di choose do lingi I a di barbless di lingi di hook I aje I da da I a di pinch down di lingi di barbs I si di bill I aje I a di pliers I aje si di alago I a di donantlago I a di natchez do lil I aji hita I aji bishako Ado I a di huna I aji di protection ki Alto si I aji di wear jil in do lil Di polarized aliagi di sunglasses do I a di cha I aji di do I a da di kai do lilgi di glare I a di huka do lul I si I aji di spot do lilgi di lalo Kon si I aji alto I a di protect I do lil di huna I bat a Shi di stray hooks dat agi do iadi errant igi di branches dan lenigi ado iadi iadi checks do lili aja di ho cas igi I aja aro lacha iadi there's eat do li khon nago do khon na de go I aja di abate de iadi cas a jaleko iadi insured do lil do la igi shi aja di bi da di striking distance igi ado iadi proper I aja di footwear Ege aj alto ar di wers do li di tlouz tau di llinige ar o iadi do nal jodigi di non-slip shoes ar o iadi dis kurs do li di nasha I aj a iadi hugsigi do I aj dat di ninge ar o iadi di tleg o di tsaad at agi baka di river banks id da di pillars gi iadi kaz do li di asi yego iad koha do li di bichin I aj a Di ho bare feet, ia aja go, ado di tka go ne, ege si aja environmental do di personal protection, ege ia di sun do, di bugs dat ege protection, ia di brings do lil I aja di otkope dat di llinige, ia di board, ia di serum, sunscreen, di SPF 30, ida, hotako, ado ia, di insect repellent di llinige, Ado di layer niki shi di dresses do lil di biye ia di lightweight dat agi do alt angi di layers ado di heavy do di boki gishin di agi I aj ia di weight down wato lil ado ia di significantly shi alto I aj di tko bi jik wa go ado ia di tko ia aj dat lando lil di dehydrated I aj di alatcha I aj ia di carriage osan do lil Aslanko I aj di fresh drinking water di tweet lanke I adi bit ahat into lilgi di heat stroke I da da din stol tsagi aro di dinko neke I ya at o I adi loki I anacha I gishi I adi inl into lilgi aj bin ye I adi bin netago I aj bishkande I aj di spines di lanke aro I adi batons and do lilgi da deninke Ia di spines at agi do di fins, ida da di gills, igishin ia baka di species dan linigit at agi ia di ia catfish di linigit ida da di bluegills, igi aja ardu ia di tla ia aja da wugot da hodlon alto di teethy fish di linigit, ishi bin ia di llo ia biltin skago di ba wugot at agi, ishi ia di northern pike do, The musky, the slingy, ea the grips or litigation, ea the firmly, ea the benet the go, ea asbetit in, ado ea the choose dos in, the needle nose pliers, the slingy, ea the natures or litigy, ea the hook, igi, ea the safely, ado ea the supports or litigy asbet, isigi, ea the do, jot hunter do litin scargo, ea the sluggy, ea. Di strictly ea be e aj ea di batra gi be ar di supports do lishin bil ea lago di wala di bit lato go si aj di bit bitigi ea aj do ajan lto ea di la fishing safety tips di llinigi e aj ea la ilchina an do lil aro kia ar nisin lto an degi aro kajan na ol kirigi korean si jaro K3B e 9.7 FM do nani za ara gira kuro go ne Nan gidiş niye?

You're listening KDDB in 9.7 FM from Bayona, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 5 o'clock. Ya te are nedisnal tagi konanshi shijara KDDB in 9.7 FM. Donanit, Gar e ya niz na da hajin be la oskirish la rumushin da el kid. Ado e ya tahanet dan lingi e ya di Washington. Trump anigo she di US ge aji interday la di belka di tanigi ia belti Venezuela ia di take control do nilgi I aji stratino shla the million ska ge she di barrels iki aji di South American countries ia adbik ahla jiniki ia di reserves auto trump gishi bi ye a social media di post I la din ta inishi gi bi ye aro ia di announcement gishi ia di belka di tangi e shi bi enigo I aji ia di negotiated alia di bi I aji secretary of state Marco Rubio defense secretary Pete Hagenset aro ia di Venezuela bi interim Ada President Lingi Yadi DLC Rodriguez Ado the United States of America Kishin Yit Ya entered the Yila Dibi Yegon Ajdi Belkat Angi Ea Belti country Ki Aja Venezuela Eba Kadin Skago Shi Ajik Atlajine the deal Dibi Dinastan history Gaya Aja Ea Dan Nigo Shi Ea Aja D Trump Ki E wrote I La Ado ia nata han nata ndlenge ia di Washington I ari ia nata han ia di Trump administration ki shi ia di appeal adi lehi aj ia di anawai ahin lenge di be decision ki aj block do lenge I aj executive order ia di limit do lenge di mail voting abatse di I aj midterm elections ado ia di court di shi di filing Aliago, ea dinta inishikibi yebetsando, ea bakid di federal judge, ea bi di Boston, gidi hand down I la, di anigo decision, gishi ea di block do linti Trump, wa order ea bin yadina kitamogo, adi Supreme Court, gi adi shin yedahal a ea di administration. Ea adi ea din dal nishto liliki ea baka, ea bin hot agi konde, Ia ado ia decide I la da that I aji di legal ado ia di ia whip sawing I aji ia di legal battle unfolding the kishis combatide ia di ilta the state I aji bahal jizgo shimpi ilni ia di tlojigo ia di mount balance ki aji bi holo di major reinformation libet nye ia di midterms dan lingi ia aji da nigo A R G H that has Ado Ianata Nathan Glenke Iadi Plymouth, Massachusetts Iadi Ianata Hanne Dina Kits Antanon Binkliki Ia Biadi Lindsay Clancy Betrayal Gishi Iadi Nitti E R G Nakis Ka She E R G D Deliberation Lingo Shidi Agate E R G Verdict Ada Clancy Gishi Bakati Trial Did Determined or Neil I aja tzebe ia di responsible bin ye ia di ba actions gishi aja I di bin ni sego ia di tkago ba alchina ia di na kedamilo ana di ntka bi ikhanta ado ia di na kizat andan no bingli gishi ia ya hai kai ia di deliberate di dich ingo Thursday yata aslana ango ado ia shi di ilkina na ikhai di nta inishigi bi ye I aja shi di do lihnat a ia di da mobis kanna e binago ada tlenzi gishin ado ia di da nai I la da di struggling I aja ia di strangled I la gishin ia di balchina a konna shi aja baga di tahin lingi anigo shi bi I aja ia di ia I la gibin nago shi ia